Abbiamo due nemici adesso. Ci bruciano i villaggi, se ne abbiamo mai avuti da 20 anni a questa parte. I campi sono pieni di bambini. Il fucile è più grande di loro e lo sanno adoperare così bene e lo vogliono adoperare così bene. Ci attaccano alle spalle frontalmente. Alle spalle un nemico, frontalmente un altro. Israele compra ancora Phantom. La Giordania rompe la tregua. Due grosse potenze giocano d'azzardo a tavolino e come premio per la vincita, il nostro sterminio.

0: You are listening to 3CR, celebrating 50 years of radical radio. Stay
1: anti-fascist!
2: E bentornati in onda, stiamo qui sempre su Radio 3CR, Radio Filef stasera con noi Sonia Diorio. Quella era la voce di Bob Treasure from the Australian-Cuba Friendship Society. It was done as part of Filef Sydney's Italian Liberation Day event held on the 29th of April at Addison Road Community Centre in Marrickville, where they showed From Gaza to Cuba and Health Under Sanction, two documentaries highlighting life under occupation inside of Cuba, and obviously recalling the legacy not long ago of Cuban doctors coming to Calabria and effectively saving the region from a mass casualty event due to the pandemic. This is something that's like a bit of a thread as well in Italian history. We're looking to talk to as well the author of I Treni di Bambini. I don't know if you guys have seen that movie on Netflix. It's
3: no.
2: Have you seen it, Piero? It's a movie. It's
4: in the title. But
2: yeah. So it's a movie that recounts the. It's a historical fiction based on fact that the women's section of the Italian Communist Party, organized in the post-war period to have southern children that were. Famine had occurred in their regions and had no more schooling institutions, to organize for them to be sent up north and be hosted by families from Milan and Bologna and stuff and receive studies.
5: I have seen it now. Yeah, I remember now, I watched it with my parents.
2: Yeah.
5: I'm reminded of it.
2: So it's a bit of revindicating this history of mutual aid and the real idea behind mutual aid. So it's sort of something that the comrades from Filef Sydney are keeping alive, and that's something that Vivian Langford from the Climate Action Show recorded and sent to us. So shout outs to Vivian Langford, who does the Climate Action Show 5:30 on Mondays. You can catch her and her program along with others here on 3CR, the voice of the community, something that's imminently important as we come up to Radiothon and we're raising funds for keeping the lights on around the station and making sure that community voices are heard and real alternative voices are heard.
6: Yeah, we've got our Radiothon show on the 10th of June, so you should tune in. It'll be a special Radiothon show. You can help us reach our target, and you can help the station as well. Keep the lights on, keep the airwaves going. It's not just us. There's a whole massive community here, just like Erwin here from The Voice of West Papua, which is another community language show as well on Tuesday nights at 6:30. Why is Radiothon important, Erwin?
7: Yeah, thanks. Well, Radiothon is important to running the community community radio keep running, because you know, like 3CR is, we don't fund him by government. Government never funding the community radio like 3CR, and that's the power of community to keep their radio like this community radio, keep running keep running in the air, and because they're like the voice of West Papua, we don't have the information touched by government because the government block, so we just coming by the person by person or the people who are on the grass who bring in the information, sort of like that. And
6: yeah, that's right. It's such a vital source for so many people.
2: Yeah, and the important part is that because of the structure of 3CR, the way that the affiliation programs work is that unions like the CFMEU, the Pipefitters Union, the Maritime Union, as well as organizations like ours and others like APAN, when they affiliate, they become part of the structure and they allow for the broadness of the breadth of the programming that happens here to have a space on the airwaves and be heard, like you were saying, Erwin. Speaking about voices that don't get enough airplay, we've got a little excerpt here from Radio Onda d'Urto, who spoke to journalist Andreas Cheresini from the Imbarcazione Bianca, they've just left Turkey as we speak.
1: Stiamo attraversando il tratto di mare che separa la Creta dalla Turchia. Siamo partiti ieri all'alba da Ierapetra a sud di Creta e dovremmo arrivare stasera a Marmaris in Turchia. È un tratto di mare di circa 180 miglia con due passaggi in acque internazionali che abbiamo appena superato il secondo, ed erano i due passaggi più a rischio, perché c'era insomma il timore concreto che le forze israeliane potessero in qualche modo tornare ad attaccarci, in particolar modo con l'utilizzo di droni e bombardamenti, quindi dall'alto, come avevamo già fatto peraltro con la scorsa flottiglia sia tunisi che appunto a Creta. E insomma, visto quello che è successo, appunto l'attacco, l'intercettazione che abbiamo subito a fine aprile, inizio maggio, il timore era questo. In realtà non è successo niente, quindi abbiamo navigato con tranquillità. Ovviamente siamo stati attenti a passare nelle acque internazionali solo nelle ore del giorno, quindi di notte ci siamo tenuti sempre nelle acque nazionali greche. Però per adesso insomma la navigazione procede tranquillamente. Adesso siamo rientrati nelle acque greche, siamo più o meno all'altezza di Rodi, e da qua passeremo direttamente nelle acque nazionali turche, quindi poi a quel punto insomma saremo in salvo. In Turchia la flottiglia si fermerà qualche giorno ufficialmente per riorganizzarsi dopo quello che è successo. Insomma, molte navi sono rimaste ferme a Creta, ma stanno aggiungendosi altre imbarcazioni, una dozzina dalla Turchia, mi sembra 5 della Grecia, che stanno congiungendosi alla flottiglia proprio in questi minuti, le abbiamo viste arrivare poco fa, e altre 4 della Sicilia che sono partite un po' dopo di noi, stanno insomma veleggiando un po' da noi. Quindi l'idea è appunto che ci sia questo meeting internazionale a Marmaris nei prossimi giorni, durante il quale ufficialmente la flottiglia insomma farà un po' il punto della situazione, capirà a livello geopolitico come è cambiata la situazione nel Mediterraneo orientale davanti appunto alla Palestina e a Gaza, e anche la questione della carcerazione di Tiago e Saif, che sono i due portavoce della flottiglia che sono attualmente in carcere in Israele, che avranno questa udienza il 10, quindi domenica, e dalla quale si capirà quali sono anche le accuse che gli vengono mosse, cosa che ancora non è stata ufficialmente formalizzata, e certamente la loro situazione insomma di detenzione potrebbe in qualche modo influire sulle decisioni della flottiglia, se proseguire o meno verso Gaza, perché un po' insomma questo è un po' il punto, se e quando proseguire. Questo è quello su cui si sta un po' dibattendo. La situazione è molto cambiata, ovviamente gli attacchi israeliani fatti in modo piratesco a 800 miglia dalle coste israeliane hanno avuto insomma un peso molto grande su quello che è la flottiglia. Molta gente ha rinunciato, perché poi ha dovuto anche, ad esempio, tutti quelli con passaporto non Schengen non potevano sbarcare a Creta perché non avevano il visto europeo, quindi sono dovuti tornare, andare in Turchia. Quindi insomma la flottiglia ha avuto un attimo di sbandamento. Adesso è ripartita, devo dire, con molta convinzione. Tante persone non vorrebbero neanche fermarsi in Turchia, perché appunto dicono la missione è andare a Gaza, e noi dobbiamo dimostrare che nonostante gli attacchi andiamo a Gaza, perché il senso di questa flottiglia è sempre quello, insomma, di rompere l'assedio sia fisico verso Gaza, sia l'assedio anche del silenzio, quindi il fatto che l'assedio mediatico, il silenzio nei confronti di quello che è la situazione a Gaza in Palestina. Quindi molte persone vorrebbero continuare direttamente, questo ovviamente non è possibile, anche perché appunto Israele ha dimostrato insomma un atteggiamento ancora più aggressivo rispetto alla scorsa flottiglia, e quindi ci sarà questa riunione internazionale, questo meeting in cui si capirà un po' il da farsi, insomma, e quindi questo nei prossimi giorni si capirà quali saranno le strategie, le tattiche per proseguire, in che modo e in quale direzione.

cominciamo a dire subito che ci sono moltissimi giovani che hanno talento straordinario per quanto riguarda la satira, e come succede, quelli bravi hanno anche difficoltà, cioè vengono bloccati, vengono messi, perseguitati, donne, uomini insieme. Sono orgogliosissimo del fatto che quando li incontro mi dicono: io sono tuo figlio, perché sono nati da questo filone che non mi vedeva da solo, c'erano anche altri satirici al mio tempo, ma basta vedere Durano, Parenti, tutti quelli che vivono con me, poi i gruppi di Roma, quelli che hanno fatto del cinema, tutti i cineasti del film satirico italiano, importante, sono state determinate, gli scrittori, Sasha per esempio, leggevi i libri ancora in stampa, insomma. La satira non è mai ben vista dal potere, perché il potere è infastidito dalle critiche che arrivano a segno, perché se fossero critiche come quelle che si fanno molte volte in giornali o che si realizzano certe volte in spettacoli televisivi di transito, così di passaggio, la battutina, lo sfottò, c'è una bella differenza fra lo sfottò e la satira, perché la satira entra nel cuore del problema, lo sfottò è esterno, prende in giro una cadenza, un modo di camminare, una forma di... fai l'imitazione della voce, e però non entri nel contesto reale.

io sono stato 16 anni con Franca, tutti e due, senza metter piedi in televisione. E vuol dire normalmente distruggere una persona, no? Noi abbiamo tenuto buono perché avevamo un pubblico straordinario, c'era la possibilità di fare teatro, ma anche nel teatro ci saltavano le piazze, in certi luoghi non potevamo arrivare. E quindi devi sempre far conto che la satira riesce a far capire alla gente cose che normalmente i politici non riescono a comunicare. E per questo, se non ci fosse questo particolare, non ci sarebbero stati i processi contro gli uomini di satira e anche gli ammazzamenti, le condanne, mi dicevo.